0: Tiket nombor 7. Hang roci le cep cep papa.
1: Chi nong ko sono?
0: Nong ko san? Chi nong ko san?
1: Chi nong ko sono papa?